Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 2:59.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Radio Orbrecht International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Orbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioorbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrecht International. Radio Orbrecht International, con te, ovunque.

0: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Urban Ranch, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Urban Ranch.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:59.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026. 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia. Di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia. Di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti. Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberash International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Orbrecht International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Orbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioorbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrecht International. Radio Orbrecht International, con te, ovunque.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberash International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
5: Su Radio Arberash International, un'emozione tira l'altra. Radio Arberash International, la musica prima di tutto.

Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.
1: Spot. Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbresh, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 6 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberesci International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberesci dal tuo store. Dal nostro sito radioarberesci.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberesci International. Radio Arberesci International. Con te

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Arbaresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbaresh.

0: Spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Cristallo rotto? Non aspettare.
3: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
3: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
3: Vi aspettiamo in via nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
3: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrescia International, emozioni senza fine.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia.

0: tanto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
1: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
2: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
1: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
2: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
1: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
2: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Blast International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Blast International.

0: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
1: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Tra poco su Radio Arbresh International.
6: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
7: Radio Arbresh International, Time.
8: Sono le 7, in punto.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbresh International, News.
11: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
12: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
13: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amiche, cari amici, ciao a tutte e a tutti, buondì, buon mercoledì. Caffè in mano e pronti per una nuova giornata insieme. Oggi 17 giugno 2026, ben ritrovati e a Bandiera Gialla, siete sintonizzati su Radio Arbrescia International. Io sono Gianni Canadè e anche oggi sarò vostro melodico compagno di viaggio. Musica, chiacchiere e tanto buon umore. Saluto a tutti coloro che ci hanno già inviato il buongiorno su WhatsApp e un saluto in anticipo a tutti coloro che ci chiameranno al numero di rete fissa. E allora io che cosa faccio la mattina quando vengo qui in radio? Innanzitutto penso a voi e quindi ho pensato anche di mettere una canzone adeguata e quindi penso a te, Lucio Battisti.

0: Allora, cari amici, abbiamo iniziato questa nuova puntata di Bandiera Gialla. C'è una cosa che oggi ripeterò più di una volta sicuramente, perché dobbiamo modificare un po' il target delle canzoni da mandare in onda dopo le 9.30. Quindi vi ricordo che fino alle 9.30 va benissimo la grande musica degli anni 60, 70, 80, ok? Poi dalle 9.30 in poi invece dobbiamo mandare in onda necessariamente un po' di musica più fresca, anche più ritmata se volete, ma l'importante soprattutto che sia dagli anni 90 a seguire. Perché questo? Perché adesso ci sono un po' di turisti in giro, c'è un po' di gente che vuole ascoltare sicuramente qualche brano, diciamo, decisamente più nuovo. E poi figuriamoci, dagli anni 90 non è che stiamo parlando di musica proprio freschissima, però ci sta, la possiamo mandare in onda. Però per fare questo ho bisogno della vostra collaborazione. Selezionate i brani che vi piacciono di più dalle 9.30 in poi, però musica dagli anni 90 a seguire. Detto ciò, è arrivato il momento di dare anche i numeri. Momento atteso questo qui, quindi per tutti coloro che non hanno ancora memorizzato il nostro numero sul dispositivo, vi do prima il WhatsApp 393 56 14 400. Qui ci potete scrivere un messaggio per richiedere il vostro brano preferito da dedicare a qualcuno o da ascoltare in autonomia. Logicamente abbiamo anche il numero fisso 0983 8704 per tutti coloro che invece preferiscono chiamarci direttamente, e risponderà sempre qualcuno. Allora, detto ciò, adesso sì che possiamo mandare in onda i consigli per gli acquisti. Pubblicità, rimanete sintonizzati, abbiamo appena iniziato.
1: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
6: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
2: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
6: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
7: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
8: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
7: Mmm, ma è uno spettacolo!
8: Con Cocchito caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito caffè.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
9: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
11: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
12: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
13: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
15: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
16: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Arbrèche for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrèche for you.

0: Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno.
1: Cari amici, ben ritrovati e sintonizzati. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. State ascoltando Radio Arbrescia International. Questa è Bandiera Gialla e al suo interno abbiamo l'Almanacco che ogni giorno a quest'ora più o meno, minuto più minuto meno, lo mandiamo in onda. Vediamo un attimo l'almanacco di oggi. Allora, ci sono oggi due santi, San Gregorio e San Adolfo. Facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile. Poi vediamo anche gli auguri VIP, personaggi VIP che avrebbero compiuto gli anni oggi o che compiono gli anni oggi. E tra quelli che avrebbero compiuto gli anni c'è Sergio Marchionne, che è nato il 17 giugno del 1952 e morì il 25 luglio del 2018. C'è anche da fare gli auguri a Paulina Rubio, bellissima cantante messicana nata nel 1971, e al cantante inglese Lee Ryan, nato nel 1983. Siamo nella 25esima settimana, dall'inizio dell'anno sono trascorsi 168 giorni e ne restano 197. Il sole sorge alle 4.35 e tramonta alle 19.47, la luna si leva alle 6.51 e tramonta alle 22.20. Aforisma del giorno: la condiscenza partorisce amici, la verità odio. Una frase pronunciata da Cicerone. Proverbio del giorno: meglio andare a letto senza cena che alzarsi con i debiti. Questa è una classica che praticamente tutti quanti qualche volta parlando dicono di qualcuno o di se stessi: mi sono mangiato tutto e non mi è rimasto niente, o si è mangiato tutto e è diventato povero. Comunque, detto ciò, cari amici, dobbiamo andare avanti perché l'almanacco finisce qui. Appuntamento a domani. Andiamo avanti con la musica perché la musica è prima di tutto.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbrescia International.
2: Radio Arbrescia International.
1: Quando si dice le coincidenze, senza pensarci, prima dell'almanacco vi ho fatto ascoltare una canzone che si chiamava Parole. E beh, continuiamo con le parole, parole, parole di Mina. Che cosa voglio ricordare ancora ai nostri cari amici ascoltatori è che fino alle 9.30 andiamo avanti con la musica anni 60, 70, 80 e poi dagli anni, dalle 9.30 in poi manderemo in onda la musica un po' più fresca. Quindi ricordatevi questa cosa e cominciate a pensare che cosa volete ascoltare. Parole, parole, Mina.

0: MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
1: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
7: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
7: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
7: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
8: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: Affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura

0: Ora immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 2017. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music. Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Village People, Hi MCA, bellissimo questo brano. Allora, se c'era qualcuno che non ce la faceva a saltare giù dal letto, adesso sicuramente, dopo questa canzone, è già corso a prendere il caffè. E poi salutiamo tutti invece quelli che sono già usciti per andare a lavorare qui dagli studi di Radio Arbrescia International. Vi ricordo che state ascoltando Bandiera Gialla e ne approfitto per fare un saluto a tutti coloro che ci seguono fin dalle prime luci dell'alba, a tutti quelli che la radio non la spengono mai e la tengono in sottofondo anche quando dormono. Poi su WhatsApp c'è un saluto anche da parte di una nostra fedelissima ascoltatrice che ci scrive così: che la serenità accompagni la giornata con felicità, gioia e amore. Buon mercoledì. E oggi è mercoledì 17 giugno 2026. E allora, quando incontri l'amore? Milk & Coffee.

0: ogni volta che c'è la pubblicità e consigli per gli acquisti, anche io vi devo lasciare, però ritornerò subito, non dopo un giorno, quindi mi raccomando, aiutateci a mandare in onda i brani che vi piacciono di più, perché se lo fate voi, se fate voi la selezione dei brani, è sicuro che Bandiera Gialla sarà molto più interessante. Allora, siamo pronti per i consigli per gli acquisti, ritorno tra pochissimo, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, pubblicità.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot, c'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
3: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
3: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
3: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
4: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
5: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
6: Regalati la gioia che si respira qui, Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'Agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
9: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
9: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
9: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada.
11: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
12: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
11: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
12: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
11: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
12: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
13: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
14: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
15: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
16: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
15: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
16: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
15: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
16: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
15: E servizio navetta 9 posti.
16: Comodo, sicuro, puntuale.
15: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
16: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
17: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
18: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
19: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Radio Arberesci International. Time.
21: Sono le 8:04.
22: È l'ora di consultare il mago Domenico.
23: Per raggiungere amori impossibili.
22: Telefona subito allo 360 85 56 77.
21: Radio Arberesci International News.
24: Buongiorno dalla redazione.
25: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
24: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
25: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
24: Un uomo è stato trovato morto in strada Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
25: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
24: Lo sport con il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutti del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
25: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Questo programma è offerto da
26: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
27: Radio Arbrecht International. Meteo.
28: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
19: L'informazione di Radio Arbrecht International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrecht International, la musica e l'informazione, prima di tutto. DR, dischi in prima linea.
29: Radio Arbrecht International.
30: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: su Radio Arbrush International, Bandiera Gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera Gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Spot.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
3: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
5: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
3: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
3: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
5: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico, dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. casa. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
2: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
6: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
7: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
6: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
7: Assim Bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assim Bici.
8: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casericcio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
9: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
10: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
11: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
12: Le occasioni dell'estate continuano, dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo, 100% italiano, a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo, all'olio d'oliva, 6 x 70 grammi, a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
13: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Arbrèche for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrèche for you.

0: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026 e vorrei diventare il vostro nuovo amico. Tutto ciò per presentare il prossimo brano, che è quello di Riccardo Cocciante e che si chiama proprio così, Un Nuovo Amico. Allora, se volete veramente che io diventi il vostro nuovo amico, mi dovete fare una grandissima cortesia, che già vi ho chiesto più di una volta, ve la chiederò ancora. Fino alle 9.30 va benissimo la musica anni 60, 70, 80, ma poi dalle 9.30 in poi dobbiamo selezionare solo musica dagli anni 90 a seguire. E allora andiamo avanti con Cocciante, Un Nuovo Amico, e speriamo che veramente posso diventare io il vostro nuovo amico.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_Dynamic Sport.
1: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info

0: via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
1: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile. A Modo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
4: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
5: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. 0 interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Info line 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
6: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
7: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
6: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pesca.

0: pescatrice.
1: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
0: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
1: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 09 981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri.
5: Panoramic è anche B&B.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
7: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbres International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

E con l'applauso finale che è rivolto a tutti i nostri cari amici ascoltatori, abbiamo ascoltato gli Opus, Life is Life, una sola canzone. Questi qua sono riusciti a rimanere per sempre nella memoria di tutti gli amanti della musica, perché sicuramente questa è un successo mondiale, planetario, e, però rimane un unico brano, diciamo, di grande successo di questo gruppo, e quindi una One Hit Wonder. Allora andiamo avanti con la musica, perché adesso c'è la musica al femminile, cioè donna musica, qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht, oggi mercoledì 17 giugno, i Collage.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e stavo

0: c'è una frase che dice: quando bevo il mio caffè, tu sei lo zucchero più dolce che c'è, eh? In questa canzone dei Kolach. E quindi è arrivato il momento di prendere il caffè, di fare una pausa, quindi rimanete sintonizzati, ma soprattutto pensate al prossimo brano che volete ascoltare qui a Bandiera Gialla. Vi ricordo che fino alle 9:30, oggi non facciamo eccezioni, possiamo soddisfare le vostre richieste per quanto riguarda la musica anni 60, 70, 80. Dopodiché, dagli anni 90 in poi, nessuno escluso, possiamo soddisfare le vostre richieste, ma con musica un po' più fresca, dagli anni 90 a seguire. Allora, pausa caramella, pausa caffè, pausa camomilla, se dobbiamo rilassarci un po' perché siamo troppo nervosi. Mandiamo in onda la pubblicità, tra pochissimo.
1: Radio Arbrescia International. Spot. C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
2: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
3: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
2: E cosa si mangia?
3: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
2: Wow! E da bere?
3: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
2: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
4: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
8: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
12: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: Affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
2: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, misure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
2: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
2: Notaro, ti fa strada! Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
4: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
3: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
5: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto.
6: A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrush International. Time.
9: Sono le 9 e 8 minuti.
10: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
11: Per togliere invidie e malignità.
10: Telefona subito allo 360 85 56 77.
12: Radio Arbrush International News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
13: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
14: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali. Era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
13: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
14: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
13: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrush International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
15: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Radio Arbrecht International.
2: Spot.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrecht International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrecht International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrecht International.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
6: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
5: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
6: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
5: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
6: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
7: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
7: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
9: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
11: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
12: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
11: Mmm, ma è uno spettacolo!
12: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
13: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
14: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
13: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
14: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
13: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
14: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
13: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
15: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
16: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai via
17: viaggi hai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
18: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbres for you, Arbres for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbres for you.

Vi prego, rimanete sintonizzati qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International e mi dovete rispondere certamente, per sempre sì. Prossimo brano che ascoltiamo adesso, grazie alla richiesta di Anna da Taranto che vuole dedicare questo brano a sua zia Anna Maria di Schiavoneo.

0: Embassy.
1: Sarà Embassy. Non lo so. Parlare napoletano, io già non parlo bene l'italiano, figuriamoci. Allora, cari amici, un'altra canzone, e questa volta è La Notte. Anche se è giorno, siamo, diciamo, ancora nella mattinata della giornata odierna, cioè di oggi, mercoledì 17 giugno 2026. Qui a Bandiera Gialla su Radio Brescia International ascolteremo La Notte, grazie alla richiesta di Paola da Rossano, che ringrazio e saluto.

0: La notte, cari amici. E con la notte ci fermiamo un attimo perché adesso arrivano i consigli per gli acquisti. Allora io devo fare i complimenti ai nostri ascoltatori che stanno selezionando i brani giusti al momento giusto. E quindi grazie mille, veramente, grazie di cuore. Andiamo avanti così con la musica un po' più fresca perché arriva l'estate e c'è bisogno di aria fresca e anche di musica fresca, altrimenti poi con i brani bellissimi sicuramente degli anni 60, 70 e 80 ci addormentiamo un po', sono leggermente più lenti, va bene. Allora c'è la pubblicità, rimanete sintonizzati, c'ho brani che devo mandare in onda grazie alle vostre richieste, ma continuate così perché stiamo andando benissimo.
1: Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature

0: Ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
1: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
2: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
4: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
5: Cristallo rotto? Non aspettare!
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
7: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
8: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
9: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 7

0: 85 97 996. Seguici anche sui social.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Carlos Santana, Maria Maria, se la canta e se la suona, questo artista in questo brano pronuncia anche il suo nome, per intero anche il titolo del disco del 45 giri, o se preferiamo del singolo, dai. Allora, cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Brescia International. Adesso è il momento di ascoltare un'altra canzone italiana, un grande successo di Laura Pausini, che diciamo innanzitutto è una canzone adeguata all'orario qui a Bandiera Gialla su Radio Brescia, tra te e il mare. E poi oggi, siccome è una splendida giornata di sole, ci sta questa canzone, vai, per andare in spiaggia e rilassarsi un po'. E allora, questo brano è stato richiesto da Anna Maria da Schiavonea, per ricambiare i saluti a Anna da Taranto. Un saluto anche per me e a tutti coloro che ascoltano.

0: Allora, cari amici, siamo giunti alla fine della prima parte di Bandiera Gialla. Qui su Radio Brescia International abbiamo ancora un'ora di tempo, quindi continuate così con le richieste. L'importante è che siano brani dagli anni 90 a seguire. Ci fermiamo un attimo, ci sono i consigli per gli acquisti, c'è anche il notiziario e quindi a tra pochissimo. Pubblicità.
1: Spot.
2: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
4: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
11: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia,
12: Qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compamario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compamario.
13: E il primo agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
14: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
15: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
14: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
13: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
16: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
17: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
18: Rinnova i tuoi spazi con stile.
19: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
18: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
19: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
18: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
19: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
18: Pagamenti comodi e personalizzati.
19: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
18: Seguici sui social.
20: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. su prenotazione buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
0: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Radio Arbrescia International. Time.
23: Sono le 10 e 4 minuti.
24: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
25: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
24: Telefona subito allo 360 85 56 77.
23: Radio Arbrescia International News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump, con il sostegno dei paesi mediatori, e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
28: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
27: Si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
28: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
27: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
28: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
27: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
23: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
29: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati. Siamo nella seconda parte di Bandiera Gialla qui su Radio Arbrescia International. Buon mercoledì, oggi è il 17 giugno 2026 e andiamo avanti con la musica che piace a tutti perché piace anche ai turisti, musica un po' più fresca e arrivano proprio dal Polo Nord i pinguini tattici nucleari. Dal Polo Nord perché i pinguini penso che siano al Polo Nord. Comunque il titolo del brano è Bottiglie Vuote. In questo brano canta anche Max Pezzali e questo brano è stato richiesto da Aurora e quindi la ringraziamo, gli auguriamo buona giornata e buon ascolto. Bottiglie Vuote.

0: Allora, d'estate sicuramente tante bottiglie vuote. Allora, fin quando sono bottiglie vuote, ma sono di acqua, va tutto bene. Poi, se sono di birra o di superalcolici, non lo so, state attenti ragazzi, perché non ci vuole niente a superare il limite, soprattutto per chi è alla guida. E poi, a parte il rischio che insomma si corre, c'è anche la sanzione. Allora, noi di sanzioni invece non ve ne facciamo, tutto al più vi possiamo dire soltanto se volete richiedere un brano che vi faccia stare bene, richiedetelo qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International per affrontare il caldo dell'estate. Musica fresca, musica dagli anni 90 a seguire. Adesso invece a seguire, dice la regia, ci sono i consigli per gli acquisti. Rimanete sintonizzati che ritorno tra pochissimo. Ciao.
1: Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto. Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte Granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6x70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
5: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
6: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
7: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
9: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
10: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
9: Ma è uno spettacolo!
10: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
11: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
12: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
13: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
14: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
13: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, l'assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
14: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
13: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
14: Notaro, ti fa strada!
15: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
16: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
17: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
16: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
17: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
16: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
17: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
16: E servizio navetta, 9 posti.
17: Comodo, sicuro, puntuale.
16: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
17: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
18: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
19: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Our Brush for You, Our Brush for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Our Brush for You.

a un passo dalla luna qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Buon mercoledì, oggi è il 17 giugno 2026, fra 4 giorni finisce la primavera. Allora un saluto a chi ci segue da fuori continente, da fuori nazione, da fuori regione, da fuori provincia e dalla provincia di Cosenza, come no? Dalla provincia di Cosenza logicamente ci seguono direttamente con la frequenza, ma per tutti coloro che sono irraggiungibili c'è sempre la possibilità di seguirci grazie alla nostra app che potete scaricare gratuitamente da App Store o da Play Store e ci potete seguire ovunque, basta una connessione. Allora ragazzi, mi piacete tanto, ve lo dico anche con una canzone, ve la canto e ve la suono con Saif, mi piaci tanto, tu mi piaci.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ha apprezzato anche la regia, però loro dicono che preferiscono la pubblicità. Adesso arrivano i consigli per gli acquisti, ci fermiamo un pochino e poi ritorniamo, c'ho qualche altro brano da farvi ascoltare e ritorniamo per l'ultima parte di Bandiera Gialla su Arbresh.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbresh International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbresh International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
3: Spot.
4: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale. Di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
6: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
7: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
6: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
7: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
6: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
7: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
9: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
10: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
11: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
12: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
11: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
12: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima.

0: Rachele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cristallo rotto? Non aspettare!
2: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
2: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
2: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
2: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
6: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International.

0: investimento più sicuro per la tua attività. History Music.
1: History Music.
0: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni.
1: Le canzoni.
0: Che hanno fatto la storia della musica.

cari amici, ben ritrovati, sintonizzati per l'ultimo brano qui a Bandiera Gialla su Radio Brescia International. Fra poco ascolteremo Michele Bravi, Popolare, e poi ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo a disposizione sarà terminato. Nel frattempo c'è una riflessione da parte di un nostro ascoltatore e ce l'ha scritta su WhatsApp, la leggiamo. Allora, se un uovo viene rotto da una forza esterna, la vita finisce. Se viene rotto da una forza interna, la vita inizia. Significa che le grandi cose non iniziano fuori di te, ma iniziano dentro di te. Quindi noi lo facciamo al plurale. Iniziano dentro di noi e non fuori di noi. Ok? Allora, cari amici, Popolare. Popolare è il prossimo brano ed è anche l'ultimo, quello di Michele Bravi, grazie a una richiesta di una nostra fedelissima ascoltatrice.

0: E siamo così giunti ai saluti finali anche per oggi. Appuntamento a domani, che è giovedì, alla solita ora, dalle 7 alle 11. Appuntamento con Bandiera Gialla, non mancate. Io anzi vi ringrazio perché siete sempre numerosi, e grazie anche alle vostre selezioni musicali il programma diventa molto più interessante. Oggi praticamente veramente abbiamo messo in atto tutto quello che c'era da fare, perché siamo riusciti anche a proporre della musica molto più fresca dopo le 9:30 in poi, e siccome il clima si surriscalda c'è bisogno di questa musica fresca, altrimenti poi troppo caldo, troppo caldo. Allora cari amici, vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà con Verdi Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, e vi terrà compagnia fino alle ore 13. Rimanete sintonizzati perché su Radio Arbrecht International c'è musica H24, di notte, di giorno. Se avete bisogno di ascoltare un po' di musica, sintonizzatevi su queste magiche frequenze, sulle frequenze di Radio Arbrecht International. E allora io vi lascio con la pubblicità, come al solito vi lascio con un ciao, i consigli per gli acquisti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto vi auguro buon ascolto con la musica di Radio Arbrecht International.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
4: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
5: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
4: E cosa si mangia?
5: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
4: Wow! E da bere?
5: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
4: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
7: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
7: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
7: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
8: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
9: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
10: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
11: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
10: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
12: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
13: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Tra poco su Radio Arbresh International.
16: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
17: Radio Arbresh International, time.
18: Sono le 11 e 4 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico.
20: Per raggiungere amori impossibili.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbresh International News.
21: Bentrovati dalla redazione.
22: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
21: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
22: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
21: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
22: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro. Giunta la ventesima edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
21: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
22: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella Madonnina, ma che ci frega.

Ben ritrovati su Radio Arbrescia International. Inizio una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì 17 di giugno. Sono Francesca Romana, come sempre con voi in quest'ora dedicata all'Italia. Ora verde, bianca e rossa, lo dice il nostro titolo, e noi portiamo orgogliosamente in alto la bandiera italiana. E proprio per questo in questi giorni stiamo un po' soffrendo, da qui fino al 19 luglio, quando finiranno i mondiali, perché non abbiamo partecipato a questa edizione. Vabbè, sarà per la prossima, devono passare altri 4 anni. E noi tra poco parliamo della partita del secolo, perché non è solo un modo di dire, ma è esistita veramente. Poi si va in Toscana per la pappa al pomodoro, quindi ci sediamo in tavola e come sempre arriva l'agenda, arriva il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Le occasioni dell'estate continuano, dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte Granarolo, 100% italiano, a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo, all'olio d'oliva, 6 x 70 grammi, a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
5: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compa Mario.
10: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
1: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
11: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
13: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
14: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
15: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
14: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
15: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
14: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
15: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
16: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
17: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Brash for You. Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.

0: Diamo il via questo mercoledì insieme. Ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri. Ancora buon 17 di giugno. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Il nostro agendologo di fiducia. E proprio a proposito di agende, partiamo subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 17 di giugno.
1: Partiamo dal 1921. Viene fondata a Roma dal reduce di guerra e anarchico Argo Secondari l'organizzazione paramilitare Arditi del Popolo. 1970, poi ne parlerò successivamente, a Città del Messico si gioca la semifinale dei mondiali di calcio fra Italia e la Germania Ovest. Finirà 4-3 per noi e verrà definita come la partita del secolo. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. 1974, due militanti del Movimento Sociale Italiano, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vengono uccisi nella sede dell'MSI a Padova. Concludo, ahimè, col 2001, mi fa quasi male un po' dirlo, la Roma vince il suo terzo scudetto.
0: Mamma Spieghiamo, mia. Contestualizziamo un attimo perché Lorenzo è un grande, grandissimo tifoso della squadra, di una delle squadre della capitale.
1: Della migliore.
0: È ovvio capire che non si tratti della Roma ma della Lazio. Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Mi rifaccio da laziale quindi con la sora Lella, che avrebbe compiuto gli anni, e poi tanti auguri a Sergio Marchionne.
0: E poi adesso concludiamo veramente. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio di oggi.
1: Biondo ondeggia, digiuno il grano pronto, sta il contadino con falce in mano. Sta a significare ovviamente che in questo periodo descrive visivamente il momento culminante del ciclo del grano, celebrando l'inizio della mietitura.
0: Tra l'altro anche tu sei biondo, hai qualcosa a che fare col grano?
1: Non penso, però mangio tanta pasta.

0: Arrivano i primi messaggi di questo mercoledì insieme, sapete come e soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e con il nostro caro carissimo Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi abbiamo scelto i messaggi di Fabio e di Alessia.
1: Fabio subito da buon romanista mi ha provocato.
0: Sì, perché spieghiamo, Lorenzo tifa la Lazio e invece Fabio no.
1: No, a quanto pare no.
0: No.
1: E quindi visto che oggi è l'anniversario dello scudetto della Roma mi ha scritto: scucito ai laziali, vale doppio mio caro Lorenzo. Perché? Perché la Lazio vinse lo scudetto l'anno prima, nel 2000, la Roma l'anno successivo, e quindi c'è stata, diciamo, la presa in giro, ve l'abbiamo scucito dal petto.
0: Che poi mi sa che Milano e Roma sono le uniche città d'Italia, potrei sbagliarmi, ad avere due squadre che insomma sono molto in competizione. Milano ha Milan e Inter. E poi invece Roma, ovviamente. La Roma e la Lazio.
1: Ci aggiungo anche Juventus e Torino, però sicuramente più Roma e Milano, quello è poco ma sicuro. Concludo con Alessia: Sorralella inimitabile, incarnava quella romanità genuina, simpatica e forte come nessun altro. È vero, noi l'abbiamo conosciuta soprattutto nei film di Verdone, però era veramente un personaggio incredibile.
0: Lei era della Roma o della Lazio?
1: Della Lazio.
0: Ai ai, la Sorralella. Saluto gli amici della Lazio.
2: Verdi, bianchi e rossi. Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli, nel nostro store, in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram, backloop_ Dynamic Sport.
3: Cristallo rotto? Non aspettare.
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
5: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
6: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
8: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
9: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
8: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
9: Notaro, ti fa

0: 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram, Blue Padel Corigliano.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
2: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
3: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
7: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Ancora ben ritrovati cari amici nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Torna un appuntamento con lo sport italiano, perché noi siamo sportivamente e orgogliosamente italiani e vogliamo portarvi a quella partita del secolo, non solo perché è un modo di dire, ma anche perché c'è stata realmente. Stiamo un po' soffrendo del fatto che l'Italia non sarà ai mondiali 2026, ma noi a dei mondiali ci torniamo, esattamente 20 anni fa, a quei mondiali del 2006 che ancora tanti di noi ricordano e porteranno sempre nel cuore. Momento nostalgia, Verdi, Bianchi e Rossi.

0: iniziati i mondiali di calcio e c'è da dire che ahimè, Italia è il caso di dire, note dolenti, perché noi non partecipiamo come Italia, non ci siamo qualificati e abbiamo avuto in questi giorni davanti a noi questa realtà palese, evidente ai nostri occhi. Però parliamo di un modo di dire che ha qualcosa di molto stretto, un legame praticamente inscindibile dal mondo del calcio. Ancora ciao Alore.
1: Ciao Fra. Esattamente, perché oggi è l'anniversario della partita del secolo, ovvero Italia-Germania 4-3. Una partita incredibile, Fra. Parliamo dei mondiali del 70, semifinale.
0: E parliamo anche dei mondiali di calcio maschile.
1: Ovviamente. E passiamo in vantaggio noi con Boninsegna all'ottavo, pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo della Germania. Poi e tempi supplementari incredibili. Vantaggio della Germania, pareggio dell'Italia e Germania gol al 110° e poi gol di Rivera al 111°, quindi 4-3 per noi. E si giocarono, pensa, a 2200 metri in Messico, quindi una stanchezza incredibile per i giocatori.
0: Tra l'altro Messico, dove si sta giocando proprio adesso, esatto. Ricordiamo Stati Uniti, Canada e Messico per questi mondiali 2026.
1: Quindi torniamo in finale dopo ben 32 anni, però poi purtroppo perdemmo, forse anche un po' per stanchezza, contro il Brasile del grande Pelé, una squadra forse più forte della nostra.
0: Ma posso dire, meglio perdere, meglio che abbiamo perso in passato con il Brasile,
1: certo,
0: cioè, è un onore
1: sicuramente.
0: Contro il Brasile del Pelé, piuttosto che insomma con le partite che abbiamo fatto negli ultimi tempi.
1: Sicuramente, quindi anche se comunque c'è stata poi la sconfitta, questa rimane una delle partite più ricordate e omaggiate da parte degli italiani. Intanto per la sua bellezza e poi perché, parliamoci chiaro, è sempre comunque un po' una goduria battere gli amici tedeschi.
0: Che loro a calcio sì che sono forti, però noi insomma gli abbiamo dato qualche stoccata nel tempo.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot.
4: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate, 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia, e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
5: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
4: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
5: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
4: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
5: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
3: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
7: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
8: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
9: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
11: Rinnova i tuoi spazi con stile.
12: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
11: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
12: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
11: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
12: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
11: Pagamenti comodi e personalizzati.
12: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
13: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
4: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
1: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International. Time.
7: Sono le 12 e 6 minuti.
8: È
7: È l'ora di consultare il mago Domenico
8: per togliere invidie e malignità.
7: Telefona subito allo 360 85 56 77.
9: Radio Arbrescia International News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
10: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
11: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
10: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
11: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
10: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate, destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico, sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Questo programma è offerto da
13: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
14: Radio Arbrescia International Meteo.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
16: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
17: DR, dischi in prima linea.

0: Siamo tornati indietro nel tempo per ricordare quella che viene annoverata anche come la partita del secolo. Torniamo ai mondiali di calcio del
1: 1970.
0: Abbiamo parlato di una partita Italia versus Germania, non quella del 2006, ma appunto quella degli anni 70, e ci sono arrivati tanti ricordi, tanti messaggi proprio dai vostri messaggi, giusto Lore?
1: Esattamente, ci hanno scritto Giulio e Alessandro. Giulio ricorda giustamente quella formazione dicendo: formazione stellare, avevamo alcuni dei giocatori più forti al mondo, ma quel Brasile era anche più forte di noi. Ma avevamo sicuramente Riva, Rivera, Boninsegna, Facchetti. È vero, però quel Brasile, pensa, mi sa, vinse il suo terzo mondiale in 16 anni, quindi 3 su 4.
0: Qui però parliamo della finale.
1: Della finale, okay. sì. Però ovviamente ricordiamo che abbiamo battuto noi la Germania, che spesso poi battiamo in semifinale, tipo nel 2006 al mondiale, oppure nel 2012, sì, agli europei. E spesso quando conta vinciamo noi.
0: Quando noi italiani decidiamo,
1: esatto,
0: ogni tanto in ambito di calcio maschile della nostra nazionale. Tra l'altro ho visto che adesso c'è la nazionale di Baldini,
1: sì,
0: giusto? Che comunque sta portando a casa, con il peso sulle spalle del mondiale mancato, dell'ennesimo mondiale mancato. Piano piano si sta cercando di ricostruire qualcosa.
1: Concludo con Alessandro che infatti ci anticipa e dice: contro la Germania partite mai banali, ma quando contano davvero li battiamo sempre. È vero, loro forse soltanto una volta ci hanno battuto quando contava davvero, agli europei 2016.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
5: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
4: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
5: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
4: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
5: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
6: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
7: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
9: tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
10: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
9: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
10: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
9: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
10: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
12: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
11: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
12: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
11: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
12: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
11: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
12: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
13: Tenga, questo è lo scontrino.
14: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
13: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
15: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
12: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
16: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
17: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
18: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo,
19: caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma, in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, a modo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro Ruff Open Space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. A modo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
20: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
21: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
20: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
21: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
22: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
23: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 per 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
24: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
25: Radio Arbresh International.
24: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

canzone che buona parte degli italiani conoscono, Viva viva la pappa con il pomodoro. La grande Rita Pavone ha dedicato una canzone di grandissimo successo a uno dei piatti cult e must della tavola toscana. Ne parliamo tra pochissimo, non solo della pappa al pomodoro ma anche del brano. Restate con noi qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: me muero.
1: Allora, dovrei introdurre questo momento di Verdi, Bianchi e Rossi cantando una canzone. Viva la pa col po, perché aprendo questa parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana è proprio della pappa al pomodoro che qui parliamo. Ciao Lore, bentornato.
2: Ciao Fra, eccomi.
1: Ti rifaccio lo stacchetto.
2: Vai,
1: viva la pa.
2: Che poi ne volevo parlare, però a questo punto evito, ci hai pensato tu. Allora, sì, esatto, parliamo della pappa al pomodoro, che è un celebre piatto povero della tradizione toscana.
1: Si va in Toscana.
2: Esattamente, nato per riciclare il pane raffermo, piatto poi diventato leggenda non soltanto appunto in Toscana ma in tutta Italia. Le origini di questo piatto risalgono alla notte veramente dei tempi, della Toscana rurale. I contadini, non potendo sprecare il pane, perché era anche considerato sacro, usavano il filone toscano raffermo. Inizialmente il pane veniva ammorbidito con acqua e brodo, poi successivamente si è anche scoperto l'uso del pomodoro e quindi è stato aggiunto alla pappa.
1: C'è qualcuno che pensava erroneamente che la pappa al pomodoro fosse un tipo di pasta al pomodoro e che questo brano di Rita Pavone facesse riferimento appunto alla pasta col pomodoro, ma c'è una differenza,
2: certo,
1: praticamente abissale tra le due cose.
2: L'hai citata, infatti la definitiva consacrazione di questo piatto si deve allo scrittore fiorentino Luigi Bertelli. In arte Vamba, nel 1912 pubblicò il celebre romanzo Il giornalino di Gian Burrasca, dove il protagonista combina marachelle di ogni tipo ed esprime però un amore smisurato proprio per la pappa al pomodoro. E questo piatto poi è esploso negli anni 60 grazie allo sceneggiato televisivo tratto dal libro, in cui appunto la cantante e attrice Rita Pavone rese iconico il ritornello. Vai Fra,
1: viva la pappa.
2: Bravissima, col pomodoro, che comunque bella la canzone ma è molto buono soprattutto il piatto.
1: Non solo, al cinema e in musica e possiamo dire anche nella cultura pop italiana, la pappa al pomodoro è una vera superstar.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
4: Spot. Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 3.

0: che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social. C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno. Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
1: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna, zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo Bravo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 6824, 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la

0: tecnologia ogni giorno.
1: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
2: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
3: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Brescia International. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per i messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma. Vi ricordo che sono Francesca Romana e ci risentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Radio Brescia International.
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Brescia International.
4: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi. Sull'acqua, come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli, nel nostro store, in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram. Backloop_ Dynamic Sport.
5: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
6: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
7: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. naturali. Un viaggio nei gusti di una volta. Quelli delle tavole imbandite. Dei momenti veri. Salumi Turano. Stabilimento e spaccio aziendale. In Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano. Il sapore della nostra terra.
5: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
8: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
9: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
10: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
9: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
10: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
11: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
14: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
15: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
14: E cosa si mangia?
15: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
14: Wow! E da bere?
15: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
14: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
5: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
4: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
5: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina
16: Marina, che esalta i sapori autentici.
17: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
16: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
17: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
16: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
17: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
18: Rinnova i tuoi spazi con stile.
19: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
18: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
19: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
18: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
19: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
18: Pagamenti comodi e personalizzati.
19: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
18: Seguici sui social.
20: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
21: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Radio Arbrescia International, time.
23: Sono le 13 e 10 minuti.
24: È l'ora di consultare il mago Domenico.
25: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
24: Telefona subito allo 360 85 56 77.
26: Radio Arbrescia International News.
27: Buon pomeriggio dalla redazione.
28: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Ivian si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
27: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Azia nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
28: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
27: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
28: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
27: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
28: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: spot. Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
1: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
2: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 con Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
3: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
4: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
3: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
7: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
8: Notaro, ti fa strada.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
10: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
9: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
10: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
10: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
9: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
11: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
12: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
13: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
14: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
15: Cristallo rotto? Non aspettare!
16: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
15: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
16: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
15: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
16: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
15: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
16: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
17: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
18: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
17: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
18: E paghi in 3 comode rate a tasso zero con Klarna.
17: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
18: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
17: E servizio navetta 9 posti.
18: Comodo, sicuro, puntuale.
17: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
18: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
19: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Tracklist, la musica che vuoi su

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
2: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
4: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
6: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
7: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
9: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
11: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
13: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
14: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
13: Mmm, ma è uno spettacolo!
14: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
15: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano.

0: Un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
1: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
2: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
3: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
2: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
3: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
2: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Tracklist. La musica che vuoi su

Radio Orbrecht International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Orbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioorbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrecht International. Radio Orbrecht International, con te, ovunque.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arberesh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arberesh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arberesh International.
3: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
4: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
3: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
4: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
3: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
4: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti, fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
1: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
1: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
4: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
5: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
4: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
5: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
4: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbres International. Time.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: Per raggiungere amori impossibili.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbres International News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
11: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Azia nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
12: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
11: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
12: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
11: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
3: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
6: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
7: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova, di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram, labarca.immersion.
0: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 27696.
8: Notaro, ti fa strada.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
9: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
11: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
14: Prima di entrare in casa,

Your Breach International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Your Breach dal tuo store, dal nostro sito radioyourbreach.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Your Breach International. Radio Your Breach International, con te, ovunque.

0: il tuo nome.
1: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.
2: Radio Albrecht International.
3: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma,

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: Cristallo rotto? Non aspettare!
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo Pozzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
0: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinazione.

0: casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
4: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
7: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
7: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
7: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
8: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
9: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
8: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
9: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
8: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
9: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. contatto. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. A modo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
11: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
12: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
10: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
13: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
14: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
15: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Radio Arbrush International, time.
17: Sono le 15 e 5 minuti.
18: È l'ora di consultare il mago Domenico.
19: Per togliere invidie e malignità.
18: Telefona subito allo 360 85 56 77.
20: Radio Arbrush International News. Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
20: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
21: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. Il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
20: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
21: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
20: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
21: È tutto, a più tardi.
22: L'informazione di Radio Arbres International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbres International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
23: DR, dischi in prima linea.

0: Spot. Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
1: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
0: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
1: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
0: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
1: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
0: Hotel Celestina, vivi la tua emozione. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
5: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
6: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
7: Rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
8: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
8: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
7: Seguici sui social.
9: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
10: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
11: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
12: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
13: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
14: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
13: E cosa si mangia?
14: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
13: Wow! E da bere?
14: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
13: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.
17: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

lunedì e sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada!
4: In caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente, vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 con Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Kevin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
9: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.

0: Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

0: Voilà. Il mago, c'est moi.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
3: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
4: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
3: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
4: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
3: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
4: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
3: E servizio navetta 9 posti.
4: Comodo, sicuro, puntuale.
3: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
4: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
5: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
6: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
7: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
8: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
9: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
10: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
11: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
12: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
13: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
14: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
13: Mmm, ma è uno spettacolo!
14: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
15: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Arbrush International, time.
18: Sono le 16 e 4 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico.
20: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbrush International News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
0: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
21: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale, stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
0: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
21: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
0: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026. Fermo dal post a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. A suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli Alternate.
21: È tutto, a più tardi.
16: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
22: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
3: E il 1° agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
4: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
2: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
4: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
2: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
4: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
2: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
4: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
2: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
5: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
6: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti e ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime, ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Bana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
7: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
9: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
9: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
10: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee. Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
11: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
10: E cosa si mangia?
11: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
10: Wow! E da bere?
11: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
10: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'Incrocio dei Sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei Sapori, Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
12: Tenga, questo è lo scontrino.
13: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
12: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
14: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
15: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
16: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
15: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
16: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
15: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
17: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
18: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbresh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbresh International.
20: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: spot. C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
1: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
0: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
1: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
4: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
5: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
6: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
5: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
7: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
8: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23, vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
9: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Cristallo rotto? Non aspettare!
11: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
10: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
11: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
10: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
11: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
10: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
11: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
12: Rinnova i tuoi spazi con stile.
13: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
12: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
13: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
12: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
13: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
12: Pagamenti comodi e personalizzati.
13: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
12: Seguici sui social.

0: della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Sabato su Radio Arbrush International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
3: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati, Paradise Beach ti aspetta.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più caro. 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
2: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
0: Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
5: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
6: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa a pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri.
7: Panoramic è anche B&B. Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International, time.
10: Sono le 17 e 6 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arbrescia International News.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a due ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
14: A due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Trump, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
15: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
14: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
15: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti una autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
14: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
15: È tutto, a più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
16: GR, dischi in prima linea.
17: Radio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

buttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli, nel nostro store, in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram. Backloop-basso Dynamic Sport.
1: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
2: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
3: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
5: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
7: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Creative Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
8: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
9: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
8: Ma è uno spettacolo!
9: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
10: Rinnova i tuoi spazi con stile.
11: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
10: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
11: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
10: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
11: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
10: Pagamenti comodi e personalizzati.
11: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
10: Seguici sui social.
12: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
13: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
14: Macelleria DBF del gruppo DBF.
13: Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
15: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
16: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
15: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
16: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
15: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
16: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
15: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
16: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
17: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Welcome to Revolution Podcast.
10: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arbrescia International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
9: Every week, Revolution Podcast.
11: Mixed live by Michele Mausi.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
1: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta e ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
5: Dalle pendici della Sila Greca a Ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
6: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
7: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
8: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
7: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
8: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
7: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
8: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed

0: adatti per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova, di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trevisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram, labarca.immersion.
1: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività. La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrèche International. Radio Arbrèche International, la musica prima di tutto.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 per 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
8: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
7: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
8: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
8: Prenota ora allo 0981 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
7: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
9: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito.
3: E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 711.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
10: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
11: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
12: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbresci International, time.
16: Sono le 18 e 7 minuti.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico
18: per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbresci International News.
20: Buonasera dalla redazione.
21: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La Presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo, Macron, per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e parla anche del rapporto con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge.
22: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
20: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
21: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
20: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche i trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nel Lodigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
21: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11.30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
20: Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
21: È tutto, a più tardi.
23: Questo programma è offerto da
24: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
15: Radio Arbresci International, meteo.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
4: DR, dischi in prima linea.

0: canterà.
1: Spot.
2: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
4: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
5: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
6: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
5: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
6: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
5: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
7: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
2: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
7: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
2: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
7: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
8: C'è un luogo
0: dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
9: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
10: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
11: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
10: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
12: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
13: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
14: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
13: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
14: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
15: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technology

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.
1: Rosso!

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
7: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
9: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
11: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
11: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
11: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25, barra 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada.
13: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbresh, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
5: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
4: E cosa si mangia?
5: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
4: Wow! E da bere?
5: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
4: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
6: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
3: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
6: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
3: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
6: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
7: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
8: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
7: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
8: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
7: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
8: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
7: E servizio navetta 9 posti.
8: Comodo, sicuro, puntuale.
7: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
8: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe. Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
0: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
3: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore. Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
9: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
10: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma, in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. Amodo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
11: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
12: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
11: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
12: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
11: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
12: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Tenga, questo è lo scontrino.
14: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
13: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
15: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
16: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
17: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Radio Arbresh International. Time.
19: Sono le 19 e 5 minuti.
20: È l'ora di consultare il mago Domenico.
21: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
20: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbresh International News.
23: Buonasera dalla redazione.
24: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
23: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump. È mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
24: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
23: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16.20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
24: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
23: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
24: È tutto, buon proseguimento di serata.
17: L'informazione di Radio Arbresh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbresh International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
25: DR,
1: dischi in prima linea.
2: Radio Albrecht International.
4: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: arancione.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
4: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
5: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
6: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, Qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compamario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compamario.
0: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
9: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
10: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
11: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
12: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
13: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
14: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
15: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
16: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
17: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
16: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
17: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
16: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Amiche e amici di Radio Arbresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbresh.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot. Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
4: Cristallo rotto? Non aspettare!
5: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
4: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
5: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
4: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
5: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
4: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
5: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
6: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione. passione per lo sport. Blu Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blu Padel Corigliano.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
10: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
11: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
12: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
13: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
14: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
13: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, non leggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
14: Assim Bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assim Bici.
15: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
16: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
15: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
16: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
15: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
16: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
15: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
17: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandato Riccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Tra poco su Radio Arbrescia International.
20: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
21: Sono le 20 e 5 minuti.
22: È l'ora di consultare il mago Domenico.
23: Per raggiungere amori impossibili.
22: Telefona subito allo 360 85 56 77.
21: Radio Arbrescia International News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
0: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La presidente del Consiglio ringrazia la presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
1: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
0: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
1: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
0: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Questo programma è offerto da
3: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
24: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
25: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Il groove che accende la tua voglia di musica.
26: Questo

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
3: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
2: Mmm, ma è uno spettacolo!
3: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
4: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
5: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo Corso del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
7: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
9: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
10: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
11: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
10: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
11: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
10: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
11: Aquarium Ristorante Pizzeria. Aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
13: Macelleria DBF del gruppo DBF.
12: Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
14: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
12: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
13: Voce e sax per una serata magica. Il 19 giugno Alex Perciabosco ti aspetta al Benemè di Cariati.
14: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
0: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
3: Questo è Bad Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada!
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
6: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
5: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
7: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
8: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
0: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
9: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International. Time.
11: Sono le 21 e un minuto.
12: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
13: Per togliere invidie e malignità.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Il groove che accende la tua voglia di musica.
15: Questo è Bad Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
5: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
6: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
5: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
6: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
5: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
6: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
9: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
0: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
3: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
8: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Infoline 375 12 57 858. Seguici sui social A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. Amodo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
4: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
6: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Era
0: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
3: Radio Arbrescia International, time.
9: Sono le 22 e 5 minuti.
15: È l'ora di consultare il mago Domenico
16: per togliere invidia e malignità.
15: Telefona subito allo 360 85 56 77.

lunedì e sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: settimana.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbresh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbresh International.
8: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Radio Arberesh International, 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Yeah!

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: she mine.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
3: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbrescia International.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbresh International, time.
7: Sono le 22 e 59 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
5: Radio Arbresh International. La musica prima di tutto. Radio Arbresh International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Arbrescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Arbrescia International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot. Viteritti Arredamenti, i più bei marchi con veneta cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti, progetti d'arredo unici per la tua casa, competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate, 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia, e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrescia International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026. 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia. Di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Del lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 24 e 4 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store, dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.
4: With Daniele Petronelli.

0: Always connected. Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Radio Arberesh International, time.
2: È 1:05.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico
4: per togliere invidie e malignità.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.
1: Radio Arberesh International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberesh dal tuo store, dal nostro sito radioarberesh.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberesh International. Radio Arberesh International, con te, ovunque.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.